0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:03.

0: un'altra cosa. No, volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzala.
1: 80-90.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, Dio. L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei come... tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan. E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire. Non riesco a respirare. Non riesco a mangiare. E ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

gelosa, la notte è innamorata.

0: cerca una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. Gli ho promesso che non avrei preteso nient'altro, solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? È valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo. Per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: Cara signora Sterling, quando mi ha guardato, in quel momento qualcosa è cambiato.
1: Uno sguardo e tutto cambia.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.

0: trovato quella? Sembra nuova!
1: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
0: Stupenda! Come il primo giorno!
1: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave de Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
2: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianega. CVBeltrame.it. CVB.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoer, Treviso, vicolo Ungaria 23 0422 8306 41. Seguici sui social.
3: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
4: Alto, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
5: Con Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
4: Adesso sì, respiro.
5: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
6: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
7: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:37.

0: Matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi. Se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza. 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com. Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
1: Senti già un buon profumino, eh?
2: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
1: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene, via Guglielmo Marconi 19.
2: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
3: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali, è perché non hai ancora visto Porte in Vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in Vetro d'autore. La porta che arreda.
5: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
6: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di LED. Poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
8: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
9: Giovedì 21 maggio Sirene Blu apre un nuovo punto vendita a Mestre. Per l'occasione, fino al 30 maggio, tante offerte sotto costo e omaggi per tutti.
10: Svelto detersivo piatti tripacco, 2,95 €. Coccolino liquido lavatrice 54 lavaggi, 4,70 €.
9: Sirene Blu, dal 21 maggio anche a Mestre in Corso del Popolo 54B, ex Pam Local.
11: Sirene Blu, tu di più.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:08.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza, energie costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa, con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
4: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
6: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
5: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
6: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
5: E l'assistenza?
6: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
7: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.
11: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Colazione a casa o al bar? Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Lo sapevi? Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni, assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto.

0: Quanti giri? Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
1: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:54.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti.

0: nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
1: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
2: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
1: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
2: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
3: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchia galleria .it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
4: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
6: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
0: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
6: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
0: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Buongiorno, i 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti. Il CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale, sostenendo che le accuse dell'imprenditore sono cadute in prescrizione. Con una lettera inviata al ministro dell'interno Piantedosi, il vicepremier Tajani ha chiesto di valutare la proposta per Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha parlato ai giornalisti e a tutti coloro che si sono resi protagonisti a Modena di un gesto esemplare a tutela della cittadinanza. Sentiamo Tajani.
10: Nel momento in cui dobbiamo indignarci per quello che è accaduto, dare un segnale di ottimismo alla città, ecco, il segnale di ottimismo viene dal fatto che ci sono state delle persone che hanno avuto il coraggio di fermare una persona armata che avrebbe potuto compiere altri atti contro i cittadini.
9: È tutto per il momento, buona giornata.
8: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in una atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Al Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
3: Cosmet costruzioni metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contatta 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
4: Il sole fa il suo lavoro. Sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro? Polvere, smog. L'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: 30%, 40%, 50%.
8: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
7: Ciao Paola, so di dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
8: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
7: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolto tutto e stavolta niente sprechi. Qua S come Renzo.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: Il risveglio con Gelosa è Radio Sveglia.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Punta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
2: Radio Sveglia.
1: Il tuo risveglio musicale.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
1: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio, consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
3: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
5: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
6: Coda, ancora!
4: Strano, io sono già arrivato.
7: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
4: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
3: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:03. Radio Gelosa.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistro. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistro, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
9: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
8: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
9: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno, ecco le ultime notizie.
12: Il merletto di Burano e il vetro di Murano potrebbero essere i primi prodotti IGP italiani non agroalimentari. Il percorso di riconoscimento dovrebbe avvenire entro fine anno. Mara Bizzotto, sottosegretaria alle imprese e al Made in Italy.
13: Già quando ero al Parlamento europeo si parlava di come tutelare il vetro di Murano. C'erano state le iniziative che hanno un po' fatto nascere l'idea di questo IGP per i prodotti non agroalimentari. E quindi era logico che partisse da Burano e da Murano, era logico che partisse da Venezia, ma questo non significa che ci fermiamo qua, perché ci sono tanti altri prodotti che possono essere tutelati attraverso l'IGP.
11: Le emissioni legate alle attività umane stanno influenzando la corrente a getto del Nord Atlantico. Il jet stream, uno dei principali regolatori del clima europeo, lo indica una ricerca pubblicata su Nature Communication, Art and Environment, condotta da Politecnico di Torino, Università di Padova e Università di Leeds. Grazie per averci seguito.
10: Radio Gelosa, informazione.
14: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
15: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: c'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
5: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Camposampiero 22, San Martino di Lupari.
6: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
7: Quando devi calcolare il costo di un prodotto... No, no, no!
6: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
8: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio, da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.

respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 1+1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua, respiri natura, poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29 balli caraibici con DJ Zalin. Il 30 tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
7: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
8: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
9: 30%, 40%, 50%.
10: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
9: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
10: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
9: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spreco. Qua S come reso
11: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10.
2: Radio Gelosa.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
5: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
6: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
5: Stupenda! Come il primo giorno!
6: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
7: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
8: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800-651-651.
10: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
11: Da Oasi del Barbecue di Thiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
10: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
11: Oasi del Barbecue, Thiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione delle news. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Si starebbe valutando un riconoscimento per i cittadini eroi di Modena. Il Viminale sta facendo un'istruttoria per valutare quali sono le persone meritevoli di un riconoscimento per essere intervenute nell'immediatezza per bloccare Salim El Kudri e per prestare i primi soccorsi ai feriti. Il ministro Antonio Tajani.
14: Nel momento in cui dobbiamo indignarci per quello che è accaduto, dare un segnale di ottimismo alla città, ecco, il segnale di ottimismo viene dal fatto che ci sono state delle persone che hanno avuto il coraggio di fermare una persona armata che avrebbe potuto compiere altri atti contro i cittadini.
13: Enel compra 7 centrali solari negli Stati Uniti per 140 milioni di dollari. A seguito del perfezionamento dell'operazione si stima che l'effetto netto positivo sull'EBITDA ordinario consolidato del gruppo Enel sarà di circa 20 milioni di dollari l'anno. È tutto, grazie per l'ascolto.
12: Radio Gelosa Informazione.
15: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
16: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
15: Aggiungi la musica e sono canzoni.
16: Pronti?
17: Big bands,
1: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
3: Fratture e burocrazia, un incubo.
2: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
3: Studio RD, quello a Vicenza.
2: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 08 79. info@tenutaparadisi.com.
5: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con un prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
6: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
8: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
9: Commercialeidraulica.it.
10: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
11: Good time, good music.
10: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
11: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
5: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
6: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
5: Io ho risolto con Sonar, intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
6: E l'assistenza?
5: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
7: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
8: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
9: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del Comune.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1995.
1: Hola! Vai, vai, vai, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo! Vai Egidio, Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Marosca! Di Marostica che è passato lì a sinistra! Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma la Ola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
2: Non mi riuscirò mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola e Ola Ola e
1: allora è Sweet

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontanini IVA da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
7: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
6: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
7: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungo mare Adriatico 35, sottomarina. Sirene blu.
8: In tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
7: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
8: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
9: Sirene Blu, tu di più.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buona giornata. Gli esuberi annunciati da Electrolux, c'è stato un incontro in Regione Veneto cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Friuli Venezia Giulia, c'erano anche i sindacati impegnati a sostegno dei lavoratori. È stato chiesto il ritiro immediato e non negoziabile del piano di ristrutturazione. L'assessore veneto allo sviluppo economico Massimo Bitonci ha affermato che è necessario presentarsi uniti davanti al governo per difendere i lavoratori, le competenze industriali e la continuità produttiva di un settore strategico. Nel 2024 quasi 2.000 giovani trevigiani sono emigrati all'estero, quasi uno su due è laureato, lo dice il dossier di CNA Un'impresa a Treviso. Il presidente Stefano Camarotto ci spiega i motivi principali di questa emigrazione.
14: Beh, innanzitutto oltre al valore economico, anche ai servizi che ci sono, ai costi della vita, gli appartamenti qui hanno costi altissimi, quindi è un insieme di fattori che porta sì che i ragazzi vadino all'estero.
13: Grazie per averci seguito.
12: Radio Gelosa Informazione.
15: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
16: Io sono nato pronto.
17: Adesso su Gelosa parte la compilation.
18: Compilation.
17: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
18: Greatest dance hits of the 80s.
17: La compilation di oggi parte così.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution, installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Alto, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
7: Con Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
6: Adesso sì, respiro.
7: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
8: 30%, 40%, 50%.
9: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
8: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
9: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
8: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolto tutto e stavolta niente spritz qua, S come Renzo.
9: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.

Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
1: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
2: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
1: Stupenda, come il primo giorno.
2: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto Case li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto Case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
6: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
5: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
6: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan,

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni, GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
7: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
8: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
9: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
10: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
13: Radio Gelosa, informazione.
14: Un saluto dalla redazione. Si starebbe valutando il riconoscimento per i cittadini eroi di Modena. Il Viminale sta facendo un'istruttoria per valutare quali sono le persone meritevoli di un riconoscimento per essere intervenute nell'immediatezza per bloccare Salim El Kudri e per prestare i primi soccorsi ai feriti. Il ministro Antonio Tajani.
15: Nel momento in cui dobbiamo indignarci per quello che è accaduto, dare un segnale di ottimismo alla città, ecco, il segnale di ottimismo viene dal fatto che ci sono state delle persone che hanno avuto il coraggio di fermare una persona armata che avrebbe potuto compiere altri atti contro i cittadini.
14: La perturbazione atlantica che sta lambendo la nostra penisola anche oggi porta un po' di instabilità, soprattutto su Alpi, medio versante adriatico e zone interne del sud. Assieme all'instabilità è atteso anche un rinforzo dei venti di maestrale, specie sui mari del sud, mentre le temperature rimarranno leggermente al di sotto della norma. Da domani invece si conferma una graduale avanzata dell'alta pressione che tornerà a occupare prima il nord e poi anche gran parte del centro-sud. È tutto, grazie per l'ascolto.
13: Radio Gelosa, informazione.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco, da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
6: Senti già un buon profumino, eh?
7: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche, grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
6: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene, via Guglielmo Marconi 19.
7: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
8: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
9: Commercialeidraulica.it.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti.
2: Radio Gelosa.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.

0: tanto quella sembra nuova.
1: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
0: Stupenda, come il primo giorno.
1: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
2: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoer, Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 83 06 41. Seguici sui social.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
4: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno. Comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità, pollo fritto. Musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
6: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In Veneto arrivano le stanze dei ricordi, sono spazi all'interno delle residenze per anziani dove chi soffre di Alzheimer o sta perdendo la memoria può riconoscere luoghi in cui ha vissuto e quindi se stesso. Il governatore Alberto Stefani.
2: Delle stanze che riqualificano le RSA e permettono ai malati di Alzheimer di poter ricordare meglio, ovviamente ricreano le strutture di una volta, quindi le osterie, le trattorie di una volta, ma anche come erano le case, così come le cassette delle lettere, anche le porte sono riqualificate all'interno anche delle stanze stesse, come se ci trovassimo 50, 60, 70 anni fa. E questo è scientificamente provato, garantisce un aiuto nel ricordare meglio.
1: Da domenica scorsa vige l'obbligo di targa per i monopattini, ma dai controlli effettuati nelle ultime 48 ore a Verona sono ancora molti questi mezzi che circolano senza essere in regola. Tutte le aziende di sharing invece si sono adeguate puntualmente alla norma. La polizia locale ha sanzionato finora 36 conducenti, tutti proprietari di veicoli privati. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Gelosa Informazione.

0: notte l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
5: Coda, ancora!
6: Strano, io sono già arrivato.
7: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1.200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
6: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
8: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
9: Giovedì 21 maggio Sirene Blu apre un nuovo punto vendita a Mestre. Per l'occasione, fino al 30 maggio, tante offerte sotto costo e omaggi per tutti.
10: Svelto detersivo piatti tripacco, 2,95 euro. Coccolino liquido lavatrice 54 lavaggi, 4,70 euro.
9: Sirene Blu, dal 21 maggio anche a Mestre in Corso del Popolo 54B, ex Pam Local.
11: Sirene Blu, tu di più.

0: Ispira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
2: Il sole fa il suo lavoro. Sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro? Polvere, smog. L'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
3: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del Consorzio del Prosciutto Veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
6: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione e tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: 30%, 40%, 50%.
9: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
8: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i 9 locali.
9: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
8: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolto tutto e stavolta niente sprechi. Qua S come Renzo.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica solo su Radio Gelosa.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbia d'Oro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
7: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
8: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
9: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
10: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
11: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
12: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
13: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla, è già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
3: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
7: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione e tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
8: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio, consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione, passa a trovarci a Castelfranco Veneto, piazza della Serenissima 70.
7: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
8: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
7: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
8: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
9: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
10: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
9: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
10: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
2: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
1: Stupenda, come il primo giorno.
2: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
3: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
4: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
5: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
4: Io ho risolto con Sonar, intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
5: E l'assistenza?
4: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
6: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
7: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
8: Caldo, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
9: Con Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
8: Adesso sì, respiro.
9: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
10: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
11: Siamo una tribù che balla con il volume a palla!
10: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla!

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari. Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.
4: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
5: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
4: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
5: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
6: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
7: Siamo una tribù che balla con
6: Tribù che balla solo su Radio Gelosa.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 16:02. Radio
4: Gelosa. Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
5: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
6: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
7: ora che faccio?
6: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: In tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
9: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
8: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
10: Sirene Blu, tu di più.
11: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
12: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta, con il patrocinio del comune.
13: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
14: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
13: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
14: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
15: Radio Gelosa Informazione.
16: Buon pomeriggio. A Vicenza Future Moves incontra Arari in Basilica Palladiana in occasione della mostra Guido Arari Incontri il 23 e il 24 maggio. Due sessioni speciali di danza con gli adolescenti con esperienze di fragilità. A Galzignano Terme torna la festa Dea Saresa, tra storia del 300, certificazione deco e sfide del comparto frutticolo padovano. L'appuntamento è per il 2 giugno. Il sindaco Nicolo Bacelli.
17: Quest'anno siamo arrivati alla quinta edizione della festa di Assaresa e la ciliegia è diventata un prodotto simbolo del comune di Galzignano, come tanti altri prodotti, ma in questo periodo è, diciamo così, il prodotto più importante. Noi a Galzignano produciamo più di un terzo di quella che è la produzione provinciale, circa 300 quintali, quindi di conseguenza dal nostro comune provengono le ciliegie migliori.
16: Grazie per l'ascolto.
15: Radio Gelosa Informazione.
18: Ladies and gentlemen, make some noise for
19: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.

0: fino alla Prix trovi in offerta 1 più 1. Latte Valgardena a 59 centesimi al pezzo e asciugatutto Scottex 3 rotoli a 2 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
5: Coda, ancora!
6: Strano, io sono già arrivato.
4: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
6: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
8: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
9: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
8: Commercialeidraulica.it.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa, con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
6: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
7: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
8: 30%, 40%, 50%.
9: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
8: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
9: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, San 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
8: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolto tutto e stavolta niente sprechi. Qua S come Renzo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 08 79. Info info@tenutaparadisi.com.
7: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
8: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie. Anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
9: Metalmontaggi. A Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
10: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre. Radio Gelosa, informazione.
11: Buon pomeriggio in redazione, Mauro Baldan. Presentati a Pavia i risultati della rete nazionale che ha coinvolto 8 atenei italiani, uniti nell'Educating Future Citizen dal 2024 al 2026. Le 8 istituzioni hanno trasformato le risorse europee, quasi 13 milioni di euro, in un'unica infrastruttura di formazione, orientamento e internazionalizzazione. Presente il Collegio Internazionale Universitario Ca' Foscari di Venezia. La Giunta regionale del Veneto ha approvato un nuovo stanziamento di 800.000 euro destinato all'acquisto di nuove attrezzature di soccorso per il volontariato organizzato di protezione civile. Investire nel volontariato di protezione civile significa, prima di tutto, investire sulla sicurezza di ogni singolo cittadino veneto, così l'assessora competente Elisa Venturini. Si profila il rilancio della Speedline, società del veneziano che produce cerchi in lega di alta gamma. La torinese Sigit, attiva nella progettazione e produzione di componenti in materiale termoplastico, tra l'altro, ha vinto la gara per l'aggiudicazione dell'azienda, da tempo in amministrazione straordinaria. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È tutto.
3: Radio Gelosa, informazione.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
0: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni, Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
6: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timbatomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
5: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
6: Timbatomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungo mare Adriatico 35, sottomarina.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
8: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.

0: sole fa il suo lavoro. Sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro? Polvere, smog. L'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
3: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
2: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
3: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18. Radio
2: Gelosa. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
5: Fratture e burocrazia, un incubo.
4: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
5: Studio RD, quello a Vicenza.
4: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
6: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio Ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
7: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
8: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Bentrovati in redazione Mauro Baltan. Svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isaac Andic, fondatore del marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat in Catalogna. La polizia catalana ha arrestato nelle scorse ore il figlio maggiore dell'imprenditore Jonathan Andic con l'accusa di omicidio. L'uomo ha sempre sostenuto che il padre fosse precipitato accidentalmente. L'ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero è stato accusato nell'ambito di un'indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra dopo la pandemia. La magistratura sta indagando sulla destinazione di questi fondi e sui proprietari della compagnia. Si cambia argomento. Per noi questo è il momento giusto per dire addio. È una parte del post condiviso dagli Aqua sui loro canali social per annunciare lo scioglimento. La band danese, conosciuta a livello mondiale grazie a canzoni uscite negli anni 90, a cominciare da Barbie Girl, ha quindi deciso di chiudere una carriera trentennale. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
10: Radio Gelosa Informazione.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise for
13: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
6: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
7: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
8: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
9: Domenica 24 maggio, nel centro storico di Cittadella, torna l'imperdibile Auto Expo. La grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta, con il patrocinio del comune.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: Signore, eh?
1: 900, un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: naturali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
2: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
3: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
2: Stupenda, come il primo giorno.
3: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
0: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno. Comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29 balli caraibici con DJ Zalin. Il 30 tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
5: Senti già un buon profumino, eh?
6: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
5: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene, via Guglielmo Marconi 19.
6: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1, 2.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e 4 minuti. Radio Gelosa.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Al Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Bado Aere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 830641. Seguici sui social.
6: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri? Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
7: Serale blu.
8: Giovedì 21 maggio Sirene Blu apre un nuovo punto vendita a Mestre. Per l'occasione, fino al 30 maggio, tante offerte sotto costo e omaggi per tutti.
9: Svelto detersivo piatti tripacco, 2,95 euro. Coccolino liquido lavatrice 54 lavaggi, 4,70 euro.
8: Sirene Blu, dal 21 maggio anche a Mestre in Corso del Popolo 54B, ex PAM Local.
10: Sirene Blu, tu di più.
11: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
12: Good time, good music.
11: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
12: DJ Massimo Alberti.

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano. Impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
4: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
5: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
4: Io ho risolto. Alto con Sonar, intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
5: E l'assistenza?
4: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
6: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
9: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
10: Commerciale Idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
11: Commercialeidraulica.it.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di energie costruttive, tecnologie, installazione, assistenza. Energie costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa, con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
15: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
16: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
17: 30%, 40%, 50%.
16: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
17: Ciao Paola! so di dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campodarsego per i nuovi locali.
18: Bertoldo Campodarsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
17: Vi aspetto a Campodarsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
19: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
20: Good time, good music.
19: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
20: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: Lo sai, il bello del sottocosto spari dello spazio.
3: Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
6: La pioggia e le grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
7: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
8: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
9: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con un prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema, iniziativa del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
10: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su demuder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.
11: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. Ricky Pizzeria.

0: Stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò. Via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali, è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com. Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: Caldo, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
6: Con Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
5: Adesso sì, respiro.
6: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
7: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
8: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
7: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
8: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.

0: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio orafo artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
1: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
2: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
1: Stupenda, come il primo giorno.
2: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
3: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. Infissimodernigroup.it.
5: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
6: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
5: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
6: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 4 minuti. Radio Gelusa.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno. La casa e goditi il tuo giardino.
3: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
2: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
3: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock, tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.
8: Scegliete la vita, scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio di musica.

0: dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900, tanti brani, un'epoca.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
6: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
7: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
8: 30%, 40%, 50%.
9: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
8: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i 9 locali.
9: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
8: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente sprechi. Qua S come Renzo.
10: Negli anni 90 si ballava questa musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: sabato esagerato. Sabato 23 maggio, 10 prodotti a prezzi mai visti, come yogurt intero assortito 8 vasetti a 1,79 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
2: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigo Vea.
3: In tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
4: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
3: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
7: Coda, ancora!
8: Strano, io sono già arrivato.
9: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
8: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, libertà su due ruote.
10: Sorpresa!
11: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
12: Questo è un team con cui si può lavorare.
11: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
13: Ci divertiamo un po'?

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900.

0: A Radio Gelosa sono le 22 e 2 minuti.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
6: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
7: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
8: Commercialeidraulica.it.
9: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, un decennio di musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio, consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: La pioggia e le grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
3: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
5: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
6: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
5: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
7: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
8: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
9: 900, un decennio di musica.
10: Discofiva, Discofiva, Discofiva, Discofiva.

0: basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
2: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
3: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con prosciutto veneto DOP, esperienze di gusto. In centro storico, dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata, degustazioni, show cooking, cene a tema, iniziativa del consorzio del prosciutto Veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
4: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco, da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
6: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.

0: Giardino.
1: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
0: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
1: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
2: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
5: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 08 79. Info @tenutaparadisi.com.
6: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
3: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
2: Stupenda, come il primo giorno.
3: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
6: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timbatomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
5: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
6: Timbatomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungo mare Adriatico 35, sottomarina.
7: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
8: 30%, 40%, 50%.
9: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
8: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
9: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
8: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolto tutto e stavolta niente sprechi. Qua S come Renzo.

0: lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Il sole fa il suo lavoro. Sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro? Polvere, smog. L'energia si ferma lì. Energie Costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie Costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
3: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
6: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri? Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.

Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e due minuti.